0: Kivo Crema.
1: Lokacin jin dadi, say Kivo Crema.
0: Idan na shai ko lokacin shan dare. Kivo Kivo.
2: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
3: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
2: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
3: Wato karin dandano mai armashi, karin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata.
2: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
4: Gasar nan har sai kayan sun kare.
2: Da ni da Maggi haduwa mai armashi.

0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na tsaro.
0: Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya.
2: Dettol be 100% sure.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da